Ja, kakulaska ko pesele. Vai le ore le kula malta tu tembi le wei ko es fulu lima minute on tale le tu la tol. Il fa le wale si la vale nei fa sal la vale fa e pi vo sul valu malta si fa mo la u la au fa longo longo ia. Vai io fa longo longo mai ia. Si fa fonga.